Sarà cielo te stanno chiamando, la vecchia lo passo io, sarà cielo te stanno buttando.